0: Tu vuoi sapere da ciò?
1: Tu vuoi farmi?
0: Che ne è forse?
1: Non è in grado di dire.